senza iain della vita e già. Amar, oh, che vos far, che vos far. Nusans palpain in avanti all'ur della speranza e già.